0: posto nelle copertaglie.
1: Ah, evo mi Rocca. Rocco! E pomozi mi Rocco.
2: A c'è, c'è, sono Andrea, c'è se dogodilo.
1: Znaš li ti? Slučajno. Kako se reče demonstracioni oli ti demonstracioni?
2: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva n.
1: Ma kako to?
2: Ali demonstracioni. Dva.
1: Ajde lipo kragu, ni tako.
3: A ja govorim da nima uopće n.
2: Hvala njega da nima, kako nima?
3: A bome da nima.
2: Ma ima dva n. Demonstracioni.
3: Demonstracioni. Manjanci jedan.
2: Demon. Ma ima tri.
3: Demonstracioni.
2: Tri.

cappella. Signorine Moelipe, izvolite, izvolite. Mogli ste doni instrumente, pa da zopivamo.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama.
1: Quanti disegni
0: Radio Split.
1: Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.